discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. M'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto.

aranciata, lei si è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata. A